0: splendi bianca e chiara,
1: con luna splendi bianca.
0: Io li cerco senza paura,
1: io li cerco
0: nelle loro tremende dimore,
1: nelle loro
0: tremende.

0: cambierò in angeli quei demoni. Io li cerco senza paura.
1: Io li cerco
0: e senza paura mi rivolgo a loro.
1: E senza paura mi rivolgo a loro.
0: A loro imporrò il mio volere.
1: A loro imporrò il mio
0: volere. La legge della luce.

0: fantasmi nella mia vista attonita, nella mia ed io solo posso rinnovare la loro bellezza distruttiva. Perché nell'abisso dell'inferno io precipito senza paura,
1: io precipito senza paura.
0: Allora